tutto Israele col biondo crine incatenò gli amori. Eccola in un istante, schernita in ogni loco,